Chibuku Special. Sofano, tajika mbotolo la galasi. Chibuku Special, chakuma chapa mwamba, pamtengo wozizira.